fare quello che ti pare, così come faccio io. Fare quello che ti pare. Non guardare.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

0: Chou. Encarna. Coque. E Camille, cosa abbiamo?
1: Abbiamo un rani. Lengai kitwa elote.
2: Kanunga kweleke lengaro.
3: Yeah, yeah, kusangasa. Loruwe na jiruli.
4: Oyala yeah, oh yeah.

articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.